chiude una pomeriggia. E io non si decreterò. E chiude una luce che ha.